0: Sergio Gamazzi. Sei del gruppo lì in poco cosa?
1: Easy.
2: Botaribe, frequenza di 88.9, Bogia FM.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sapere radioemissora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Mana Veritata, Ibrio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie a Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Buon nostro Pascio Dio Cristiano, celebrando somma di corpo e sangue di Gesù, la Spirito aumento, aumento di fe, del gran mistero di nostra fe. Den presenza di Gesù, den Eucaristia per sempre, ma non era digno nos come e beve alimento che Dio mes a regalanos. Levenos a reconocer nos picanos, Dio perdon, ponos por celebrar, non era digno e misterio non sagrado di nos fe. Confessano a Dio tutto poderoso e grande ti presente,
1: come a peca nasce tanto,
0: per pensamento e parola, per la mia nasce che da sinasi,

0: Helio 4 arrivano, Helio non posiziona una cuta dura un 2 ore dipendendo con le un antabai algo ma c'è bonita ti invia un antapreparare incluso e tapete di florna ma partecipa mai a una misa a Sina a tardi ma sali con tutto differente altro pamirumana cammina, posiziona passa e bando a riparare sopra e bando a tapere di florna canto di camminda assina quella grandità celebra e banda Corpus Christi urmana e banda non sta adorando nessun Cristo nessun Eucaristia ma rappresentamente esempio di otro motivamos per non stare a adorare Jesus presente nell'Eucaristia adora cada vez che non sta ricevendo la nostra cura per di Eucaristia urmana Jesus non chiede per non stare si ropicos pe sino ante tutto l'età desea nos presenza. Nos presencia en la banqueta de Eucaristía, nos presencia delante del Santísimo Sacramento, simplemente manaros enamorado nana, para no estar presente. Me tengo que estar vos, para junto conmigo, a hoy celebrando Corpus Christi y recibiendo aquí rato Jesús en Santa Comunión, o hora de adoración, para nos renovar y profundizar en el gran misterio de nuestra fe, de la Eucaristía. Amén.
1: Amén.
0: La grazia non ti para in nostra professione fe. Mi ti chiede del Dio Stato Tutto Poderoso,
2: Creatore del cielo e di terra, e di Gesù Cristo, unico uno, Signore, che ti concepito Spirito Santo,
3: al nascere di Maria Virgine,
2: papà del suo di Ponzio Pilato,
3: nella crucifiera morì in anere, e la barra del regno morto,
2: e di Cristo e la risuscita, e la sua di nascere, e la sua di madre e di Dio Stato Tutto Poderoso, c'è il rinvio per il suo capito e morto, il potere del Spirito Santo, il Chiesa Santo e Cattolico, comunione di Santo, potere di peccato, resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Intercessione.
5: Di Romano del Cristo, Dio su misericordia passi limite, si nos vise il cacciò con corazon arrepentì e lo tende nos peticiona. L'aganos resa.
4: Pa Iglesia di Dios, pa Romano Pontífice e tur obispo ron mundo, haya den santa Eucaristia forza pa annunciar reino di Dios. O Señor,
5: nos sapidivo, escúchanos.
4: Hace nos cristianan cuta estima otro, pa así na llegan a unidad perfecto, uní cubo y cu Cristo. Oh Señor,
5: nos pedimos, escúchanos.
4: Yuda tur sacerdote de la tarea de predicar Cristo su mensaje de amor y láganos viva, me sea un testimonio vivo di e mensaje aquí. Oh Señor,
5: nos pedimos, escúchanos.
4: Ayúdanos a combatir maldad y miseria, pasando alegría por reina en medio de nos. Oh Señor,
5: nos pedimos, escúchanos. La nos incluyente en Shono, que nos reza en la comienzo de Santo Eucaristía, nos pide especialmente para salud de mamá, un homo, também para pronta recuperação de Paulo, também para ajudança com trabalho, com persona, também nos inclui, por favor, recebi também para nos cumpleiro Jacobo, para cumprir 87 anos, para Deus bendicionar ricamente, pouco dia, especialmente também para nossa irmã Frances e Viviana, o Deus bendicionar com 30 anos de vida matrimonial, para que siga, tenha voto. Bendicionati, oh Signor,
4: nostra pedigo, escuchanos.
5: Da che momento nati dentro con nostro umano, che tu scucciando nos via Boghia e via Pi Radio, la che nos dirige petizione con nostro indio nos corazon, nostro por expressar con palabra, per dirigirsi a che nana Dios, è momento nati.

0: La nostra essere umano, un sacrificio per te agradabile, ma Dio stato todopoderoso.
1: Signore, si perde di umano sacrificio, per l'avanza e gloria di nostro Cristo, e per nostro vecchio niente, su santa Iglesia.
0: O Dio nostrata, della misericordia, della preghiera, unità di pace, di qua e anni bignacchi, come ci offrissebbero, per segnare nel sagrado, e se il nostro pedibo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con vostro.
1: E con voi, Spirito.
0: Alza il vostro cuore.
1: Cosa sia, Signore.
0: La grande sgradisci, Signore, nos Dio.
1: La nostra verità bontà nos.
0: In verità, la nostra verità bontà nos. Vi gradisci per sempre, tu caminda. Tata Dio, Todo Poderoso e Eterno, Padre di Cristo nostro Signore. Te tal sacerdote verdadero e eterno, che ha instituito un sacrificio permanente, le ofrece a vos un mes como víctima para la salvación, y amándonos, sigue ofrece para que la corda y bajía de moda, que comiendo pan de vida, la banqueta del Señor no está proclamando su muerto, te ora y volve vini. Pues ahí, junto con Ángel Santo, no está canta,

0: pratica di mondo, dice Tesnan, con bidana schema di sonoro.
1: Sì, non è da questo, non è da questo, non è da questo, non è da questo, non è da questo.
0: Corpo il sangue di Cristo, non spogliere eterno. Amen.
2: Paturis nam, come per sebi, comunion sacramental, la nostra risa, e un show di comunione spirituale. O Jesús, mi Señor e Salvador, mi testimabro da turcos, e mi te deseado recibibo de mi alma. Mi nebo recibibo de un santa hostia, pero drenta de mi corazón na una manera espiritual. O Jesús, mi Señor e mi Salvador, bendeme de mi corazón, la dame abraçado con inteira mi alma e na rame nobo con turno deseo, e non la dame nunca se para for vivo. Amén.
3: Amén. Sì, ti senti che sudo, ti senti che bollire.
2: Nos cantica di comunione, ta cantica 76.

E talaga, gano di ba iwa kung festival? Diyan, September, siyempre na ta. Asi, festival di ranchero, no? Mitas, pera ke ane kia trobe. E kansyon ki tawa di na ta bisata. Sata ko ita, tawa di un guayaba, no? Tawa di un guayaba. E ta di manito, kutamano un saludo, Felice Domingo pa Ayana Hulanda, pa Fatima e Maria Petit. També per Marek, per Chito, per Sandra di Vete le Creus, perché di Sandra tiene ma chiamal verwent. E també per Swin de Soloniera, ya na wek sero preto. Se ne un feliz già domingo per Bussunan Tour di parte di Manito. Che la la la la la, mi isla feliz, per mi mandele per Arthur e Carol Ayana Mahuma de sintonia. Un feliz già domingo e danke per sintonia, Arthur.

Guarda, guarda, guarda, mi dico pone di nuovo, mi dico pone di nuovo per sopra quelle canzoni che ti ha sollecitato. E ti ha sollecitato per giù, sì. La gami wak. Guarda. Ai, Dio, stata, Helen, botta pompa con il telefono. Botta pompa con il telefono, Helen. Antonio, ti scucciamo, un giski. Lo si scuccia Bernardina con Balanza e già i cami preferito Tassina mi chiama Criami e Nenella vai per venire Dirks a Iana Blumont Paraderra da anche per sintonia e a Wokie mi chiama complace lo suo amico Jossi Leudens in sintonia e la sollecita le canzoni che mi tocca un bia mas por favor per i pature ottottata anche da den sintonia e da den bosi Angelica Andrade junto con Goyo van der Linden Papi sempre mi stimavo, assi la chiama e canzone, assi la ta la che non sbaglio scucciare completo, specialmente per Jossi Leidens.

0: artista nang ikantante nang iarreglista nang ikompositor nang arubano.
1: Non stavai che ero ronzi a ruba, ma se non stavai sciava, non stavai secca Johnny. Ai Johnny, mi sa, come sopi mondongo. Non se manu saluto ore pa Antonio Lupstock in sintonia, da anche un saluto pa Filomena di Cattiri, e da Romani Filomena. Filomena, un buon giorno domingo papo Filomena. Assina non sa complace Antonio cu un canzone quella bisami di Tico Odober e su accordion. Ia uki mi tabai, non stavai che ero una sciava. Johnny, saluto papà, un felice dia domingo e goza po' sopi mondongo.